La taglio le mani così, io chiaro tutto il mondo, dai. Tá bonito demais, remando, remando, remando no barquinho, simbora, remando, remando, remando, tá valendo.